0: Volevo sapere se questa cosa è stata.
1: Volevo sapere se questa cosa.
0: Of the Madison Forest with Dr. 48. Adam, Laura, William, 4699. Adam, Laura, William, 4699.
1: The fuck?

0: Oh, vedi, ti vedo il video. Fino a te, fino a meno.
1: Rowan Dean, the 23 vehicles, boy every boy, 842.

0: No, non è quello che ti dico, è mica adesso.
1: Nika's going to be 22, date of birth 1/18 of 2004, routine 1/18 of 2004.
0: Thank you.